0: arriva 3223, perché è uscita una omicidio all'Alfa 5 e c'è una situazione nuova. Siamo anche una omicidio all'Alfa 5 e c'è una situazione nuova.
1: Guadalajara, buenas tardes, Aeroméxico 784, dejando 6-200 en ascenso, vía 230.